medaglie incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità. In aurea carta pecora dell'Accademia i titoli, onde son membro nobile di prima qualità. Il gran trattato inedito sull'infallibil metodo di saper ben distinguere a prima vista ognore l'antico dal moderno, di fuori dall'interno, nei maschi e nelle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo, gran piante genealogiche degli avoli e bifavoli, con le notizie storiche di quel che ognuno fu, diplomi, stemmi e croci, da stricolani ed ordini, e grosse come doci, sei perle stelle nu. La polacca,

occhi dell'alto pic terribile, dal rol mal come cibo, il bel profil qui sta. La francese. Scatole, scatoline, consigne e casettini, che bei tesori nascondono, sa qui alla dea d'amore. Badate, roba fragile, qui è chiuso già indovino, sta nuovo capellino, con pene, merli e fior. Il tedesco. Disertazione classica sui nuovi effetti armonici, onde potenti alfionici, ritesterà stupore, le prime feutotonici, le rare produzioni, di corni e di tromboni, botelli di otterrore. L'inglese.

francese. Va bien de franco ratio, litografie squisite, penali con matite, con che gli ecco i color, son cose sacre intendo, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi felici amor. Il russo, notizia tipografica di tutta la Siberia, con carta geografica dell'Ottoman Impero, di Zibellini morto, re preziosa collezione, con pene di capone, due casche per cimiere, di Zibellini morto, preziosa collezione.

Sta tutto all'ordine, non v'è che dire, né più a partire si può tardare. Or l'inviato, certo è tornato, e sveglia i rapidi, e stretta i venti.